Tromagan tre, mandin kele man sali. Indongli ye, tromagan silu lema. Bonyani jigia men yal kan, al yal jantola, beni fasiali. Ali sona jabate jire, tromagan sile, dogbrete, fasiakoli.